community hour ke antsa sa go aroma kuma tare o ha se ai tsa go ba manatsa go Friday se go se DCE squad sa go di se tsweng ai go se kaisa mse ai kuma tabare